Celebramus missam de feria quinta hebdomade decime tertia temporis per annum, cum prefazione quarta comuni et precio charistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui per adoptionem gratiae lucis nos esse filius voluisti, presta quesumus ut errorum non involvamur tenebris, sed in splendore veritatis semper maniamus conspicui. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Amos. In quei giorni, Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele, Amos congiura contro di te, in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos. Di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos, Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e la potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse, Non ero profeta né figlio di profeta. Ero un madriano e coltivavano piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò, mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse, Va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici, non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città. I tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada. La tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà. Tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Verbum Domini. Deo gratias. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. La legge del Signore è perfetta. Rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
0: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
1: Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
0: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
1: Sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
0: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più prezioso dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Deposuit Dominus potentes de sede, et exaltavit humiles.
1: Laudemus Deum auxilii nostri, in quo nostra spes tota residet, e unque invocemus, devote clamantes, respice filios tuos, Domine.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Signore nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo in vano.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
2: Respice filios tuos.